0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19 più.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
2: Pure Hits.
1: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
3: 24 ore su 24, senza interruzioni.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

0: gruppo Radio Number One. Pure
1: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: Saldi che vanno e maxi promo che resta. Da Isolani per tutta l'estate la montatura da sole non la paghi, anche durante i saldi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie, agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
1: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a MyGenoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con MyGenoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
2: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili! Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
11: Pure Hits.
10: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
11: Pure Hits.
10: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
11: Pure Hits.
12: Se è una hit, è su Radio 19.
11: Pure Hits.
10: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
11: Pure Hits.

Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: volte le soluzioni sono più vicine di quanto pensi. Viganò ti sostituisce la batteria della tua auto e moto in pochi minuti. Viganò Batterie non ti lascia a piedi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Pure Hits.
1: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
2: Pure Hits.
1: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Radio 19, sono le 8:59.
4: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: Meteo 19.
6: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo in Liguria, condizioni meteo estive. Questo sabato pomeriggio, per la verità, qualche breve acquazzone nell'entroterra sarà possibile sull'Appennino Ligure, ma fenomeni per lo più isolati. Come temperature farà caldo, sì, però un caldo tutto sommato nella norma, quantomeno sopportabile. Punte massime non oltre i 31-32 gradi e minimo intorno ai 22-24, quindi per carità caldo sì, ma ripeto, non sono valori record e anche l'umidità non sarà eccessivamente alta. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: La musica più forte a Genova.
8: La riconosci sempre.
9: Radio 19.

19. Seguici anche su Instagram.

0: 50% sul prezzo outlet e dall'11 luglio al 16 agosto Summer Nights con Ricchi e Poveri, Fred De Palma, Sal Da Vinci, Mattia Bazar e Sara Toscano. Scopri di più su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno uscita Brugnato.
1: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a MyGenoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con MyGenoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it. Ah, non ci vedo niente con questo sole.
2: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
3: Anche a Varazze.
2: Genova, Varazze e online su spezzettiottica.it. Saldi per i mesi di luglio e agosto. Spezzetti, visione superba.

0: estate. Consiglio agli automobilisti e motociclisti: dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti: navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Ciao da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
7: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio alla Beauty Bag.
8: Acqua e sapone,
7: oltre la convenienza.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
13: Pure Hits.
12: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
13: Pure Hits.
12: Se è una hit, è su Radio 19.
13: Pure Hits.
12: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
13: Pure Hits.
12: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Oggi incontriamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere. Benvenuto, direttore.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: I vostri punti fermi sono qualità, sicurezza, affidabilità. Soddisfare ogni richiesta dei viaggiatori ed essere trasparenti con loro al 100% si può dire sia il vostro fiore all'occhiello?
2: Sì, beh, una campagna quella che stiamo facendo quest'anno che punta totalmente sulla sicurezza, sulla garanzia del prodotto. In un mondo che ogni tanto ci riserva qualche sorpresa, non sempre bella, noi di MSC Crociere cerchiamo di dare sicurezza, garanzia e serietà a tutti i nostri croceristi.
1: Importante è il tema dell'assicurazione di viaggio completa, no? Perché gli imprevisti appunto sono sempre dietro l'angolo ed MSC Crociere lavora molto anche su questo.
2: Tutti i nostri pacchetti sono assicurati, quindi senza zero pensieri per quanto riguarda i passeggeri e tutti quelli che vorranno imbarcarsi a bordo delle nostre navi, ma in realtà noi ancora prima di pensare all'assicurazione, quindi magari quando capita qualche imprevisto, beh, noi pensiamo che la garanzia deve essere sicuramente una vacanza che non includa, non lo so, all'ultimo momento dei costi aggiuntivi per il volo aereo, che non includa dei costi aggiuntivi aumentando il prezzo. Con noi si prenota, ma sicuramente si parte, perché crediamo che se una persona lavora tutto l'anno è corretto che quella settimana sia santa, sacrosanta, e deve essere portata avanti. E noi, grazie alle nostre 23 navi, facciamo questo e ben altro.
1: Ringraziamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi. Grazie, direttore.
2: Grazie mille a tutti voi, grazie ancora.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Ah, non ci vedo niente con questo sole.
4: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
3: Anche a Varazze.
4: Genova, Varazze e online su Spezzetti.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Radio 19. Sono le 10:59.
4: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: GR 19.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Leo Messi, il salva Argentina. Tutto bene quel che finisce bene per i campioni iridati che sognano il bis, ma quanta paura al cospetto della matricola capoverde che ai sedicesimi si arrende 3-2 soltanto ai supplementari, battuta più che dall'albiceleste. Tanto per cambiare dalle prodezze della Pulce, un gol, il settimo in questa edizione, il 20° ai mondiali, e l'intervento decisivo nell'autorete che ha sancito il passaggio agli ottavi. Martedì prossimo l'incrocio con l'Egitto, vittorioso ai rigori contro l'Australia. Sempre martedì Colombia-Svizzera, che si sono sbarazzate di Ghana e Algeria. E stasera scatta il menù degli ottavi: alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Cambiamo argomento: tennis. Wimbledon, segnali di crescita per Jannik Sinner, che liquida in 3-7 l'americano Brooksby, c'entra agli ottavi, dove se la vedrà a sorpresa contro il qualificato giapponese Mochizuki, capace di eliminare il giovane talento spagnolo Hodar. Soddisfatto del cammino fin qui intrapreso, il numero uno del mondo e campione in carica.
7: Sicuramente è stato un piccolo passo in avanti, stiamo cercando di alzare il livello. La prima volta che non gioco nessun torneo su questa superficie prima di Wimbledon, quindi sapevo mentalmente che le prime due partite erano molto difficili, però oggi è stato un piccolo step in avanti, però siamo abbastanza tranquilli, rilassati, stiamo lavorando bene.
6: Oggi nel terzo turno tocca a Berrettini, Gobolli e Son, opposti a Dimitrov, Kachanov e Fritz, tra le donne Paolini, Saccari. Formula 1 sogna la Ferrari di Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. L'alfiere del cavallino scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con un semaforo verde alle 16. Ciclismo in terra catalana a Barcellona, si alza il sipario sulla 113esima edizione del Tour de France. Il campione del mondo Tadej Pogacar prova ad avvicinare i miti conquistando la quinta Grand Boucle come anche Till Merckx, Hinault e Indurain. Promette battaglie al danese Vingegaard in trionfo nel Giro d'Italia. Infine l'atletica, 53 anni dopo Marcello Fiasconaro cade il record italiano degli 800, quello che resisteva da più tempo e che fu anche primato mondiale. L'impresa l'ha firmata a Nancy Francesco Pernici, 23enne bresciano, coprendo la distanza in 1:43:60, migliorando di 10 centesimi lo storico limite. Ed è tutto, a più tardi.
8: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. La tua playlist perfetta.
9: Pure Hits.

0: 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19. Pure Hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

0: Saldi che vanno e maxi promo che resta. Da Isolani per tutta l'estate la montatura da sole non la paghi, anche durante i saldi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie, agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Saldi che vanno e maxi promo che resta. Da Isolani per tutta l'estate la montatura da sole non la paghi, anche durante i saldi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie, agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
1: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a My Genoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con My Genoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato. Pure Hits. Se è una hit, è su Radio 19. Pure Hits. Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock. Pure Hits. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio 19. Sono le 12:02.
3: La migliore musica è qui, su Radio 19. Un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, il Papa a Lampedusa per una storica visita. Leone XIV, in un itinerario di forte impatto simbolico e parole a difesa dei migranti e della cultura dell'accoglienza, ha toccato diversi luoghi. Dopo una preghiera al cimitero locale, davanti alle tombe dei migranti rimasti senza nome, il Papa si è recato alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco in ricordo della storica visita di Bergoglio sull'isola. Infine, davanti a migliaia di fedeli e volontari che li soccorrono, Leone XIV ha presieduto la Santa Messa, esortando l'Europa e il mondo a non girarsi dall'altra parte di fronte ai corpi scartati dalla storia. Droni ucraini sulla città di San Pietroburgo, il governatore russo Beglov parla di un attacco su larga scala, invita la popolazione a rimanere in casa scrivendo che è stato colpito un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Intanto i canali filo ucraini della Crimea danno conto dell'attacco. Colpiti è in fiamme un terminal di traghetti, un aeroporto militare e una sottostazione elettrica. Le forze armate di Kiev poi contestano le dichiarazioni di Putin sulla presa di Kostantinivka, nella regione parzialmente occupata del Donetsk. Dopo il pesantissimo attacco su Kiev si contano altre vittime di raid russi a Sumi. 4 morti e 27 feriti, informa il presidente Zelensky, precisando che sono coinvolti anche bambini. Formula 1, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. La fiera della Ferrari scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con semaforo verde alle 16. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: musica più forte a Genova.
1: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
0: Ogni giorno, tutto il giorno.
1: Più hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: dal 29 giugno all'8 luglio da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza. Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A00007011 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
2: Quest'estate vivi shopping e musica a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Dal 4 luglio Summer Sales con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. E dall'11 luglio al 16 agosto Summer Nights con ricchi e poveri, Fred De Palma, Sal Da Vinci, Mattia Bazar e Sara Toscano. Scopri di più su Brugnato 5 Terre outletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno uscita Brugnato.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
5: 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: botteghe, negozi, bar, ristoranti. Vicino a casa, vicino a te. Comprare sotto casa è una scelta di qualità. Scegli anche tu fra le tante eccellenze del territorio genovese. Grazie a Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CNA.
1: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a MyGenoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con MyGenoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
2: Ah, non ci vedo niente con questo sole.
3: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
2: Anche a Varazze.
3: Genova, Varazze e online su spezzettiottica.it. Saldi per i mesi di luglio e agosto. Spezzetti, visione superba.
4: Pure Hits. Pure Hits.
5: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
6: Pure Hits.
5: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
7: 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Radio 19, sono le 13 e un minuto.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate, forte messaggio da Papa Leone XIV che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa, poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
6: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
5: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime due gare. Jenny De Gaetano.
7: Gol e assist tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementare, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco, favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23 Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gill, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei Galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: 19.
1: 19.
2: Radio 19.
3: Hey, this is ATV.
4: This is Topic.
3: And I'm Ace of
5: This is Radio 19.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
3: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
2: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
3: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.

0: Saldi che vanno e maxi promo che resta. Da Isolani per tutta l'estate la montatura da sole non la paghi, anche durante i saldi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie, agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
1: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a MyGenoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con MyGenoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
2: Secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Radio 19, sono le 14 e 4 minuti.
2: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: La musica più forte a Genova.
4: La riconosci sempre.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits. Pure Hits.

Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Your Hits è su Radio 19.

0: car, nautica, anche motori elettrici di prua. Se non trovi la tua batteria, ti aiutiamo noi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
1: Quest'estate vivi shopping e musica a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Dal 4 luglio, Summer Sales, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. E dall'11 luglio al 16 agosto, Summer Nights, con Ricchi e Poveri, Fred De Palma, Sal Da Vinci, Mattia Bazar e Sara Toscano. Scopri di più su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Centro Audi, ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: 2019. Pure Hits. Pure Hits.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sotto casa anche durante i saldi estivi. Il piacere di una scelta virtuosa e non virtuale. Botteghe, negozi, bar, ristoranti. Vicino a casa, vicino a te. Comprare sotto casa è una scelta di qualità. Scegli anche tu fra le tante eccellenze del territorio genovese. Grazie a Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CNA.
1: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a MyGenoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con MyGenoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
2: Ah, non ci vedo niente con questo sole.
3: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
2: Anche a Varazze.
3: Genova, Varazze e online.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio 19, sono le 15 e 2 minuti.
5: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese. Adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo sulla pista di Silverstone. Il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari. Terzo Norris, quinta l'altra russa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia, 48 squadre, ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Questo è il quadro degli ottavi, menù che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa, guidate dallo juventino Jonathan David, al cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Philadelphia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé. 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani unico ottavo in calendario alle 22 Brasile-Norvegia, lunedì all'alba Messico-Inghilterra, alle 21 Portogallo-Spagna, martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Ciclismo con una crona, squadre di 19,6 km scatta a Barcellona il Tour de France edizione numero 113. Il fuoriclasse sloveno campione del mondo Tadej Pogačar insegue il quinto trionfo in carriera con le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault, Indurain. Primo avversario Vingegaard, re del Giro d'Italia, 12 gli italiani al via. Punta di diamante Filippo Ganna. Domani seconda tappa Tarragona-Barcellona 168,5 km. Atletica, papà e tunisino, forse se mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43:60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni, allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Palla 2 alle 20 ed è tutto, buon weekend.
6: Pure Hits.
8: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
9: Pure Hits.
8: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
10: 24 ore su 24, senza interruzioni.
11: Pure Hits.

0: 19.
1: Radio 19.
2: My name is Benson Boone.

0: Saldi che vanno e maxi promo che resta. Da Isolani per tutta l'estate la montatura da sole non la paghi, anche durante i saldi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie, agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
1: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a MyGenoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con MyGenoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
4: Quest'estate vivi shopping e musica a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Dal 4 luglio, Summer Sales, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. E dall'11 luglio al 16 agosto, Summer Nights, con Ricchi e Poveri, Fred De Palma, Sal Da Vinci, Mattia Bazar e Sara Toscano. Scopri di più su Brugnato5TerreOutletVillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada ad 12 Genova Livorno uscita Brugnato.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile.
7: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
10: Ciao da Laura Cremaschi
11: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
10: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€, bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
11: Acqua e sapone.
10: Oltre la convenienza.
12: Pure Hits. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: sulle strade. Consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
2: Ah, non ci vedo niente con questo sole.
3: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
2: Anche a Varazze.
3: Genova, Varazze e online su spezzettiottica.it. Saldi per i mesi di luglio e agosto. Spezzetti, visione superba.
4: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A00007011 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
5: Stai connesso alla nuova stazione.
6: Suona la musica forte di oggi.
5: E no bla bla bla.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Radio 19, sono le 16:59.
4: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One. Pure Hits.

0: frequenze, i contatti e social network di Radio 19. Radio19.it.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Pure Hits, Radio 19.

0: e non virtuale. Botteghe, negozi, bar, ristoranti, vicino a casa, vicino a te. Comprare sotto casa è una scelta di qualità. Scegli anche tu fra le tante eccellenze del territorio genovese. Grazie a Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CNA.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio 19 Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: 50% sul prezzo outlet e dall'11 luglio al 16 agosto Summer Nights con Ricchi e Poveri, Fred De Palma, Sal Da Vinci, Mattia Bazar e Sara Toscano. Scopri di più su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a MyGenoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con MyGenoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
2: Pure Hits.
3: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
4: Pure Hits.
3: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
2: Pure Hits.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits. Pure Hits.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio 19, sono le 18 e un minuto.
5: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
6: Meteo 19.
7: Un saluto agli amici di Radio 19 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
8: Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite in Liguria con solo nubi innocue di passaggio. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con temperature massime che non andranno al di sopra dei 30-31 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, le temperature massime saranno stazionarie, clima già molto mite al primo mattino, il tutto sempre con condizioni di bel tempo. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Saldi che vanno e maxi promo che resta. Da Isolani per tutta l'estate la montatura da sole non la paghi, anche durante i saldi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie, agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
1: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a MyGenoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con MyGenoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Non è solo dance!
7: Non è solo rock!
6: Non è solo hip hop!
7: Non è solo italiana! È semplicemente...
6: hit!
7: Pure hits! Cambia la musica con...

0: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
2: Ah, non ci vedo niente con questo sole.
3: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
2: Anche a Varazze.
3: Genova, Varazze e online su Spezzetti.

50% sul prezzo outlet e dall'11 luglio al 16 agosto Summer Nights con Ricchi e Poveri, Fred De Palma, Sal Da Vinci, Mattia Bazar e Sara Toscano. Scopri di più su Brugnato5TerreOutletVillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
2: Pure Hits.
1: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Almeno quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
5: Pure Hits.
4: La tua playlist perfetta.
5: Pure Hits.

0: Radio 19.
1: 19.
0: Radio 19.

0: Pure Hits.
1: La musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Solo hits. Niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Pure Hits. Se è una hit, Pure Hits, è su Radio 19.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a My Genoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con My Genoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
1: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
2: Pure Hits.
1: La tua playlist perfetta.
2: Pure Hits.

Niente skip. Radio 19 Pure Kids.

0: la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

0: d'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
4: Pure Hits.
3: La tua playlist perfetta.
4: Pure Hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

del gruppo Radio Number One. La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
2: Pure hits.
0: È su Radio 19. Pure hits.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pure Hits.
2: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
3: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Pure Hits.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.